0: Ousra Ley, Alhaji Lay Ley ci Touba Yone Darahmane ak Baye Cheikh Khady Ley Tay Sir ak Cheikh Sele Ley nek ci Touba Ndamatou mbolem njabotu wa Silatu Rahim bu Bousra Ley, Alhaji Bousso Ley di dom nek ci ndar mo fiñ letu tagge bi di tagge yaayam soxna Bousso Dieye. Soxna Bousso Dieye mi nak wañeku na niki dimanche dem ci Touba Ndamatou. Soxna Bousso Dieye nak neew bi daal tey lañ koy wajal 11h ci suba ca Touba Janassé Ousmane Mab ñu Janassé yu ñëkke lañ koy wajal tey ji 11h ci suba daal di koy denc nak ci Baqiya Touba lu aju ci walu ñaan gi ëlëk talaata lañ koy ñaanal Yalla ci Touba domaine ba kër Moussa Ley ma bam tuat ko Soxna Bousso Dieye mi wañeku dimanche niki dem ci Touba Ndamatou neew bi daal tey lañ koy wajal 11h ci suba ca Janassé ñu ñëkke muy Janassé Ousmane Mab da du koy denc tey jit 11h ci Baqiya Touba ñaan gi moom jàpp leen ne ëllëg talaata lay doon ca Touba domaine ba kër Moussa Ley amoon na nag téeméer at yu manqué juróom ñaar 93 ans sëñ Moustapha si tiwaawan Cheikh Diamo Ley ca Touba Baye Mbaye si Ndiaye di Baye nekk ca Loyen Yirou soxna Ami Fall Ndiaye di mag nekk ca Loyen Yirou ak soxna Daba Sey di mag nekk ca Diama Thiad ca Diamandand soxna Daba Sey di mag nekk ca Diamandand ak soxna Ndey Ndiaye di rak nekk ca Ndand Khady Ndiaye rak la nekk ca Loyen Yirou ak soxna Mbène Fall di wuju nekk ca Loyen Yirou Aziz Ndiaye dom la ca Loyen Yirou ak Khalifa Ndiaye dom la nekk ca Loyen Yirou Ami Fall Ndiaye mu ndaw dom la ca Loyen Yirou Ami Bawo di dom nekk ca Ndand ñoo tagge soxna Ndiaye soxna Ndiaye daal wañeku na dimanche niki dem ca Loyen Yirou moom soxna Ndiaye nak nenañ denc nañ ko dem ca Loyen Yirou waaye nak ñaan gi moom tey lay doon altine ca Loyen Yirou amana juróom fukk at ak juróom ba muy wàññeeku sëñ Makhtar Kébé ca Koso ak Mor Sall nekk ca Taltal Modou Sall Daru Mousti Dan Sall nekk ca Daru Karim ak Moussou Sall nekk ca Taltal Kouba Sall Daru Koso ak Thiane Mbaye nekk ca Guédiao ak Soukay Sall nekk ca Ndiarém Ibrahima Ndiaye dëkk ca Gadd Ndiaye ak Iba Sall ca Taltal ak Dial Sall ca Taltal Mati Bey nekk ca Ngoye Aram Fall ca Mbacké Bari ak Saliou Gaye nekk ca Mbao Iba Diop ca kër Serigne Nar Diop soxna Say Mbacké Koso Baye Dam Gaye ca Daru Koso ak Thiane Sall ca Deni Talla Diagne ca kër Serigne Niane Diop ak Sadiq Gueye nekk ca Sam ñoom ñëpp ñoo booloon nag di tàgge Iba Diagne Iba Diagne moo wàññeeku Iba Diagne nag wàññeeku na ajuba bi ñu weesu ca Touba Guy Mbind Iba Diagne daal denc nañ ko ci Touba Baqiya waaye nag ñaan gi moom altine tey ji lay doon altine tey ji lañ ko ñaanal Yàlla ca Touba Guy Mbind moom Iba Diagne amoon na 80 ans juróom ñett fukki at daal amoon na ko Alhaji Diom maire de Ndiomène ak Dethie Dieng di mag ci Badeug ca DP Moussa Dieng rak la nekk ca Bérél ak Alou Dieng nekk ca Bérél rak la ci Patou Ibritine nekk ca dëkk ba naan Ndomka Saher Diom di doom nekk ca Ndiomène ak Yacine Diom di doom nekk ca Ndiomène Kouli Fay doom la ca Ndiarém ak Diegane Fay nekk ca Gelo Ngel doom la ci Patou Amat Diom di doom nekk ca Ndiomène di mo fiñ lettre tagge bi di tagge yaayam nag soxna Aissatou Dieng soxna Aissatou Dieng daal wàññeeku na dimanche niki dem ca Ndiarém soxna Aissatou Dieng nag rob nañ ko niki dem ca Ndiarém kër gu mag waaye nag ñaan gi moom àllarba maanaam ginnaaw ëllëg àllarba lañ koy ñaana Yàlla ca Ndiomène soxna Aissatou Dieng nag amoon na juróom fukkat ak juróom ñett 58 ans lettre baa ngi bàyyiko ci Mame Balla Diakhaté Khassaye Touba ñaari Baye Fall Serigne Mame Baye Ndiaye di Jarbaat nekk ca Daru Ndiaye Mbacké Diagne nekk ca Touba Aliye Bintou Sall ca Touba Marjana Thier Diaw dëkk ca Ndiaw ak Lay Diaw nekk ca Ndiaw ak Déguène Diaw nekk ca Ndiaw ak Mame Kébé ca Ndal Nguer Ndey Fall mang ca Séno Dial Diagne dëkk ca Ndiaw ak soxna May Diagne doom la ne moo fi lettre tagge moom soxna May Diagne di doom moo fi lettre tagge di tagge waajuram bu góor Iba Diagne Iba Diagne daal wàññeeku na aju moom bi ñu wees ca Touba Guy Mbind rob ko ca bis ba ca Touba Baqiya ñaanuk Iba Diagne nag tey jii lay doon altine incha allah ca Touba Guy Mbind amoon na juróom-ñett fukkaat ba muy wàññeeku Fati Diagne di doom nekk ca Touba Janatu May Diagne doom la nekk ca Ndal Nguer ak Diobe Diagne di doom nekk ca Guy Mbind Ndey Mbiri Diagne doom la ci Fatou mang ca Guy Mbind Ndama Diagne di doom nekk ca kër Serigne Niane ak Mame Diara Diagne Ndey Mbaye doom la ci Fatou Galas Ndiaye di doom nekk ca Louen Modou Diané Gueye di goro ci Fatou Yoro Sam Khady la ci Fatou Abo Niang nekk ca Touba Janatul Mawa Abdou Dieng ca Dalax ak Aïda Gueye nekk ca France doom la ci Fatou Niaye Bamba ca kër Yamar ak Dial Mbaye doom la ci Fatou Ndéla Diop doom la ci Fatou Maguette Gueye ca Janatul Mawa goro la ci Fatou Seigne Modou Gueye dëkk ca Thiounène ñoom ñëpp ñoo booloo di tàggi Iba Diagne iba jagn dal wa ñekuna aljuma bi wess ci tuba guy mbind iba jagn mi nak denc nañ ko ci tuba ba xey way ñaan gi mom tay lay doon altine inshallah ci tuba guy mbind amono jom ñett fukat bu mi wañekum señ dam gey ci ndiagen ak señ jorel gey ci ndiagen yand ge nek ci ndiagen cheikh daru gey ci ndiagen ak señ banjul gey ci ndiagen señ aram gey ci ndiagen dam sambu ci ndiagen ak majaw sambu ci ndiagen dam ak ndiagen fallu gey ci ndiagen ñoo ñep ñoo bolo di tag nak mbay fay bay fay dal mo wagneku mbay fay nak wagneku na alhamis biñu wess ci tuba sam kaduga mbay fay wagneku na dimanche mbay fay wagneku na alhamis biñu wess ci tuba sam kaduga ñu rob ko ci bisba ci tuba daru banan ñaanu jom ñet fani dal japp nañ ko nak mo wara nek alhamis biñu sentu lay don ci tuba sam kaduga amono nak jom ñaar fuka tak juroom ben señ abosar ci tuba daru minam señ tuba sar señ touba sar ci mbul di señ ci wañeku señ modou sar di baye nek ci melina sar ak señ abdou sar baye nek ci melina sar sogi ndjay di mam nek ci touba madiana mané sar ci kaolak di badian ci fatou soxna daba ndjay ndele ci fatou señ mor fall di mam nek ci touba madiana señ gagne job ba mam la ci touba sam ak ndjaga biram sar ci biram bodel di baye ci fatou señ bacci gay di mam nek ci touba madiana fata job di mam nek ci melina sar ñum ñep ñoo bolo nak di tagge mané sar mané sar dal wañé ko ni dimanche niki dem ci touba merina sar mané sar nak nenañu tay ji lañ koy wajjal inshallah altiné tay ji lañ koy wajjal ci génération ñëkke usmul map dal di koy denc tay ji ci baqé touba tay ji dal di altiné lañ koy defal lepp ci touba merina sar amuna fukata ñant bu mi wañé ko señ salu mbacké xalbu señ khadim awa bakébe mer aladji ngouré sis mer bu ngañ djof señ sadi bu djop massar señ abdou gadjaga di xalbu señ mor khari gadjaga señ ablaye gadjaga chef laaj bu dawax ak señ gédé ndjay xalbu señ mandjol ndjay ndigal señ cheikh ndjay dekk ci ndigal ak señ modou pen ndjay dekk ci ndigal sonna mbène ndjay ci ndigal ak sonna roxé mbay mom señ sam mbay ci louga ñay taggé señ mustapha diagne dal wañé ko dimanche nik dem ci ndop lay ñu fasiyene ko rob tay ji nak 11h ci suba ci daru sam lañ koy denc tay ji 11h ñaan gi nak mom ëlëg lay doon talata ci ndop lay amono timrat ak juroom ben musa jom di dom nek ci njomen ak modou ndjay di mag nek ci njomen ibu ndjay dom la ci njomen soudou jom di borom keur ci fat dekk ci njomen assan jom di borom keur ci fat dekk ci njomen ak as jom di dom nek ci njomen mbacke djouf dom la ci xojil ak aladji ali djop dom la do badian dekk ci belal momo djouf dekk ci ndoni ganna fay di dom nek ci njomen ñom ñep ñoo bolo di tagge soxna aïssatou dieng soxna aïssatou dieng dal wañé ko dimanche niki dem ci ndiarém ñu rob ko demb ci ndiarém kër gu mak ñaan gi mom ginaaw ëlëk alar ba lañ ko ñaanal yalla ci ndiomène djom fukata djom ñet amon nako mam balla jart khassay touba ñaari bay fal fal lettre bi joge seigne abdou aziz daru tawzil seigne ci kwagne ko bas gay nek ci daru khodous malik kan gay ci touba ak mam bay ndjay nek ci golbi ndjay morkou mbay nek ci keur ndiago ak magget kan nek ci touba aliye bigue diagne ak njabotam daoud fal ci ndal nguer bay magget job ci sam ak rekam magget job nek ci dakaru alaj job ci sam matar job sam bas fal ci sam ak rekam alaji ali sila ci daru minam cheikh gay dekk ci sagata ak galas fal nek ci garage daru maysa sila marché mam binte ak modou sila nek ci daru karim abdou ndongo ci daru karim ak sal sila nek ci dakaru tafa job ci touba sam jeytu mbay nek ci ndal nguer ñom ñep ñu tagge iba diagne dal wañé ku na aljuma biñu wess ci tuba guy mbind iba diagne nak denc nañ ko ci bisba ci tuba bakhya ñaan gi mom tay lay doon altiné inshallah ci tuba guy mbind iba diagne amono juroom ñett fukat bami wañé ku señ basirou diop alcorane ci busra lay señ dara lay ci nexeji ak soxna fat dam diop nek ci tuba señ aladji diop tawa señ basirou diop ci nogoy nek ci tayseen señ sam diop tayseer soxna fatima lay ci tuba madiana ak mam marem lay ci touba domaine ba soxna kan nek ci touba ndamatu pende kan ci touba ndamatu mati ndjay ci touba ndamatu ummi kan touba ndamatu soxna ndey lay ci domaine ba na sek ci gerl ak satou lay nek ci taysir ak soxna jaar lay touba soxna jaar lay mang ci touba soxna jaar lay ci touba daru diop domaine ba cheikh jaxata sek di gor nek ci tieken fatikhuma lay di dom nek ci tieken ak mben lay dom la ma ngi ci Touba Alhaji Bousso Dieye di dom nek ci ndar mo fi lettu taga bi di tagge nak yaayam Sokhna Bousso Dieye Sokhna Bousso Dieye mo wañeku Sokhna Bousso Dieye mi nak wañeku na dimanche nek dem ci Touba Ndamatou new bi nak tay ji lañ koy wajjal inshallah 11h ci suba ci jenasse ñëkke Ousmane Map dal di koy denc tay ji ci Bakhé Touba ñaan gi mom ëlëk lay doon talata inshallah ci Touba domaine ba keur Moussa Ley témirat bu manké juroom ñaar amon nako mom Sokhna Bousso Dieye Seigne Moustapha Sy ci tiwaan Alhaji Maodo Ndiaye ci tiwaan ak Seynabou Cissé nek ci tiwaan Alhaji Baddo Mbop ci Saloum ak Seigne Sam Gaye nek ci Ngay Ngay Modou Ley ci Tagar Mbouben ak Thierno Diop nek ci Thiey Diop Abdoulaye Diba nek ci Dakarou Assane Thiam mang ci Ndiakhate Bouya ak Cheikh Modou Sey nek ci Thiès Khoudje Ley mang ci Keur Moussa Talla Ndiaye Digoro nek ci Ndand ñoo taggé Sokhna Ndiaye mo wañéku Sokhna Ndiaye mi wañéku nak def nako dimanche niki dem ci Loyen Yirou Sokhna Ndiaye nak denc nañ ko ci Loyen Yirou waye nak ñaan gi mom tay lay doon altiné ci Loyen Yirou Sokhna Ndiaye amono juroom fukkat ak juroom Seigne Moustapha Mbacké jëruñu Seigne Bara Touba Guy Mbind Seigne Abdou Karim Mbacké Bari Mbacké Cissé Mbacké Bari Ousseynou Dieng nek ci Sagata Mor Niang Guy Mbind ak Alhaji Sogui Diop nek ci Touba Moussa Diop nek ci Touba Alhaji Ball wañ ci Touba ak Cheikh Niang nek ci Touba Modou Ndiaye ci Touba Moustapha Camara ci Touba Konis Dara Djorof Fallou Sile ci Touba Telibes ak Daire Sokhna Diara bu Touba ci Njitlu Saygom ak Adja Daba Konté Ami Gueye ci Touba Morkebe nek ci Touba Moussa Diadi dom nek ci Touba Talla Diagne dom la ci Touba Lay Diagne dom la ci Pat mang ci Touba Ibo Sall di dom ci Touba Abdourazi Diagne dom la ci Pat mom tam Moustapha Diagne Awa Gueye dom la ci Patou Moustapha Diagne Awa Gueye dom la Moustapha Diagne Bousso Sall dom la ci Patou ak Ndey Biti Diaw nek ci Touba Sidi Bara Diop ci Touba Guy Mbind Modou Diop Alima Sek ci Touba Guy Mbind ñom ñep ño bolo nak di tagge Ibo Diagne dal wañeku na aljuma bi wess ci Touba Guy Mbind ñu rob ko ci bis ba ci Touba Bakhia ñaanuk Ibo Diagne nak tay ji lay doon altiné inshallah ci Touba Guy Mbind amono juroom ñett fukkat nak bami wañeku Fatou Niane Diop di son ci Fatou nek ci Touba Sam ak Fatou kan di son nek ci Touba Sam Sokhna Faye di son ci Touba Sam Fatou Fall mom tam di son nek ci Touba Sam Yara Konté mom tam Yara Konté di son nek ci Touba Moussobe ak Khady Kane di son ci Patou Mbène Ndaw son ci Patou kuñu nak Bathie Sylla nek ci Diorel Khady Gueye nek ci Mbaw ak Ami Gueye nek ci Kaolack ñoo tagge Mbaye Faye Mbaye Faye dal wañeku na Alhamess biñu wessu ci Touba Sam Kaddga Mbaye Faye nak rob nañ ko dal ci bis ba ci Touba Daru Marnan ñaan gi nak juroom ñetti fani dal dem neex na Yalla dañ ko defal nak Alhamess biñu sentu dal moy doon juroom ñetti fani kon nak Mbaye Faye mi wañeku Alhamess ci Touba Sam Kaddga ñu rob ko ci bis ba ci Touba Daru Marnan ñaanuk juroom ñetti fani dal japp nañ ko Alhamess biñu sentu ci Touba Sam Kaddga amono juroom ñaar fukkat ak ben bu wañeku Seigne Bassirou Diop jëruñu Seigne Modou Diop Massamba Seigne Thik wañeku Seigne Modou Mbacké Diagne nek ci Touba Seigne Bada Bousso di xalba Seigne Thierno Bousso Guédé Seigne Ibra Diara Diagne ci Ndop Seigne Mor Ndiaye Gadjaga gën ko am ci Paul Ndiaye nek ci Ndop ak Seigne Ibra Alassane Gadjaga nek ci Ndop Seigne Youssou Gadjaga ci Ndop Seigne Momar Gadjaga ci Ndop Sokhna Bousso Gadjaga ci Touba Mariana Sokhna Mbayam Diagne Touba Mariana ñom ñep ñu bolo di tagge Seigne Moustapha Diagne Seigne Moustapha Diagne wañeku na dimanche niki dem ci Ndop lay waye nak altiné tay ji lañ ko rob inshallah 11h ci suba ci Daru Sam laaji nak ci walu ñaan gi ëlëk talata lañ koy ñaanal Yalla ci Ndop lay amono témirat ak juroom ben Seigne Bassirou Diop jëwñu Seigne Modou Massamba Seigne Bassirou Diop jëwñu Seigne Modou Massamba ak Seigne Alhaji Diop Say ci Touba domaine ba Modou kan lay Touba domaine ba Kabou lay ci Touba Ndamatou Baye Bare lay Cheikh Laye bu Baghdad Baye Sam lay ci Baghdad Sokhna Mousli Diop mom Seigne Modou Diop Touba Cheikh lay mom Ndey lay ci Touba domaine ba ak Galas Diop nek ci Ndombil Lat Diara lay Touba ak Lat lay mom Baye Moustapha lay ci Touba Keur Niakhoul Abibou Diagne mom Sokhna Fatikan ci Touba Ngiranen ak Cheikh Moussa lay nek ci Touba Ndamatou Thierno Gaye ak Njabotou wa Ngayen Bare lay commerçant ci Ndar ak Modou lay nek ci Bousla lay Goro lay mom Baye Modou Fatim ci Bousla lay Mas Diop dok ci Ndombil ak Ndam lay mom Baye Bathie lay Alhaji Bousso Dieye di dom dekk ci Ndar mo fi lay tu tag bi di tag yaayam nak Sokhna Bousso Dieye Sokhna Bousso Dieye dal wañi ko na dimanche niki dem ci Touba Ndamatou Sokhna Bousso Dieye mi nak tay ji lañ koy wajjal inshallah 11h ci suba ci jenasse ñeuk Ousmane Map dal di koy denc tay ji 11h ci Touba Bakhia laaju nak ci walu ñaan gi ëlëk talaata lañ ko ñaanal yàlla ca Touba domaine ba kër Moussa Ley amoon nag téeméerat bu manqué juróom ñaar muy 93 ans. Sëñ Massaer Touré ca Touba Daar Khoudos Baytalu Diop ca Touba Cotti ak Daam Sour nekk ca Touba Guédé di mag ci Fatou Djibi Sour nekk ca Thialène ak Mbayam Sour di mag nekk ca Nguer Malal ak Ndate Sour nekk ca Thialène ak Aliou Mbaye nekk ca kër Amadou Yalla Massou Sour mag ci Itali ak Ngassa Sane nekk ca Ndamatou Ramfal nekk ca Joromama Coumba Dieye Coumba Gueye mag ca Tengej ak Nogoy Sane nekk ca Touba Lio Papa Diop di doom ca Cotti Ngone Diop ñu gën a xam ci Ngone Fall di doom nekk ca Dioro Sonn Jëmmou Fall ca Cotti ak Baran ñaa ngi di gor nekk ca Dioro Maguette Diop nekk ca Touba Guédé ñoom ñëpp ñoo booloo nag di tàggee Soxna Mati Sour Soxna Mati Sour ñu gën ko am ci Mati Gueye Soxna Mati Sour ñu gën ko am ci Mati Gueye waaye ñekku na nag dimanche nikki dem ca Touba Cotti waaye nag altine tey ji lañ koy rob incha allah ca Touba Bakhia juróomeel fukk ak ñeent amoon na ko ba muy wàññeeku ba tey kon ci wàllu tàggee Serigne Ada Dien ca Daaru Paam Serigne Ada Dien ca Daaru Paam Serigne Talla Lo chef de village bu Loyen Yiru Alhaji Maguette Ndiaye nekk ca Loyen Yiru ak Mandiaye Ndiaye nekk ca Loyen Yiru Moussa Gueye mag ca Loyen Yiru ak Bathie Ndiaye ca Loyen Yiru Mbaye Ndiaye Loyen Yiru ak Ndiaga Ndiaye nekk ca Loyen Yiru Alhaji Sylla Gueye nekk ca Loyen Yiru ak Alhaji Dafe Gueye nekk ca Loyen Yiru Xëri Ndiaye ca Loyen Yiru ñoom ñëpp ñoo booloo nag di tàggee ki ñu wax nag Soxna Ndiaye Soxna Ndiaye mu wàññeeku Soxna Ndiaye mi wàññeeku nag Soxna Ndiaye mi wàññeeku nee nañu def na ko niki kañ Soxna Ndiaye mi wàññeeku def na ko niki dimanche démb ca Loyen Yiru ñu rob ko démb ca Loyen Yiru waaye nag laaju ci wàllu ñaan gi laaju nag ci wàllu ñaan gi ñaanug Soxna Ndiaye daal nee nañu tey lay doon altine kon nag Soxna Ndiaye mi wàññeeku dimanche niki démb ca Loyen Yiru ñu rob ko dem ca Loyen Yiru ak ñaanam tey ji lay doon altine ca Loyen Yiru amoon na juróom fukk ak juróom ba muy wàññeeku waxtu wi mi ngi toll ci 5h50 waaw 5h50 jot na ci suñu biir studio fii ci chaîne nationale kon nag waxtu julli ñu seet ba xam waxtu julli xam nga ne bu dee fajar gi mi ngi ci 5h40 5h40 kon nag julli nañ suba à partir de 5h40 ci la ñuy julli suba waaw 5h waaw julli suba gi mi ngi ci waaw fajar gi moo nekk 5h40 voilà kon salaatu nañ ci 5h40 ñu ngi war a julli suba nag suba ñu ngi koy julli 5h55 kon nag fii ak juróomi minute daañu mën a julli suba fii ci Ndakaaru ak li ko loolu laa leen bëggoon xamal julli suba gi mi ngi ci 5h55 te 5h50 jot na ci suñu biir studio kon fii ak juróomi minute daañu julli suba fii ci Ndakaaru ak li ko ndem neex na yàlla Serigne Ada Dien ca Daaru Paam Serigne Talla Lo chef de village bu Loyen Yiru Alhaji Maguette Ndiaye ca Loyen Yiru ak Mandiaye Ndiaye nekk ca Loyen Yiru Moussa Gueye Loyen Yiru Bathie Ndiaye Loyen Yiru ak Mbaye Ndiaye ca Loyen Yiru Ndiaga Ndiaye Loyen Yiru ak Alhaji Sylla Gueye nekk ca Loyen Yiru Alhaji Dafe Gueye ca Loyen Yiru ak Xëri Ndiaye ca Loyen Yiru ñoom ñëpp ñoo booloo di tàggee Soxna Ndiaye Soxna Ndiaye nag wàññeeku na dimanche ni ki dem ca Loyen Yiru ñu rob ko démb ca Loyen Yiru ñaanug Soxna Ndiaye nag tey lay doon altine ca Loyen Yiru amoon na juróom fukk ak juróom ba muy wàññeeku Serigne Bassirou Diop jërëjëf Serigne Modou Massamba Serigne Thicky wàññeeku Serigne Mbacke Serigne Mbaye Seck ca Nexe ji Seck ku ñu wax nag Cheikh Badar Fall chef de village bu Nexe ji Fall Serigne Cheikh Séné Diop chef de village bu Nexe ji Diop ak Baye Serigne lay nekk ci Nexe ji Diop Serigne Mori Fall chef de village bu Paalen Serigne Amdi Gueye chef de village bu Ngaye Ngaye ak Serigne Cheikh Anne chef de village bu Bellokho awa Bellokho Sonn Nogoy Anne ca Ndop ak Sonn Bamba Diané ca Touba Soura ñoom ñëpp ñoo booloo nag di tàggee Serigne Moustapha Diagne Serigne Moustapha Diagne daal wàññeeku na dimanche niki démb ca Ndop lay Serigne Moustapha Diagne mi nag nee nañu altine tey ji daal lañ koy rob 11h ci suba ca Daaru Sam laaju nag ci wàllu ñaan gi nee nañu naan gi moom ëllëg talaata lay doon ëllëg talaata lañ koy ñaanal yàlla ca Ndob lay Serigne Moustapha Diagne amoon na téeméerat ak juróom-benn Serigne Mountakha Bassirou Mbacke Khalif Jean Kulu Mourid Touba Serigne Mame Thierno Mbacke Daaru Manaan Serigne Thicky wàññeeku Serigne Moustapha Mbacke moom Serigne Sidi Mokhtar di joglu seigne bara touba gumine seigne abdou karim mbake khalifa seigne abdou aziz bara mbake bari di goro ci fatou seigne youssou diop joglu ñu isbu tarikhia ak mbolam nak mamour isbu tarikhia modou jey dom ci fatou ak dam ada ndjay gede di mbok ci fatou seigne sadda jeng rak la ci fatou soxna ami jey rak la ci fatou soxna may jey rak la ci fatou ndey jey rak la ci fatou fat jey rak la oumi diop rak la fama ndjay rak la ami collège rak la baye say jey daru manan ak askanu toubé jey modou ami jeng ak rakam di jarbar ci fatou madjam jeng ak rakam di jarbar ci fatou ma sey lom ak rakam jarbar la ci fatou ak djili touré ak rakam di jarbar ci fatou baye cheikh ndiaye ci touba assalam di goro ñom ñep ñoo tagge sen papa nekkon kilifa diiné muy baye cheikh jey gédé wetu hôpital fall wagne ko no dimanche niki dem ci gede waye nak altinete ji lañ ko rob inshallah ci touba daru man nan lañ koy denc tay ji 11h ci suba ñaan geet tay lay don altinete ci touba gede amono timrat bu manki fuk bu may wagne ko seigne mamoun busso imam serigne ci wagne ko ak seigne cheikh mohtar busso serigne ci wagne ko alif fall tiaroy azur ak rakam jarbat lo cheikh diaw turundolo cheikh jey docteur turundolo cheikh diagne turundolo cheikh toro job ci poti turu di ci poti lo lañ bind cheikh toro job dekk ci poti di turundo ci patu cheikh jey nek ci comico dom ci patu ak pap aliou jey thiès dom ci patu basirou job jam gën dakar xarit la papa makhtar sin dakar dom la soxna fall ci son fatou ya antege di son ci fatou soxna mati fall soxna ci fatou aladji jey ak rakam dom ci fatou lamp jey ak rakam di dom general jey thiès rak la ci fatou seigne cheikh kadior di serigne ci wagnikum ay ba cheikh matar fall ci keur matar bint soxna toro jey guyar ak ya njaxat ci la digor ci fatou baye cheikh ami jeng dekkando la baye aladji ndjay imam ak mbolam nak wa jakaji ak mahfous ndoy di jarbat ci fatou baye serigne jeng rak la ci fatou ñom ñep ñoo bolo nak di tagge sen papa di serigne ñu war nak baye cheikh jey marabu baye cheikh jey kon nak baye cheikh jey dal gede hôpital wetu hôpital fall wañi ko dimanche niki dem ci gede altiné tay ji nak lañ koy denc inshallah ci touba daru manan 11h ci suba ñaan gi télé don altiné inshallah ci touba gede témirat bu manki fuk amana ko muy 90 ans seigne bassirou diop deru ñu seigne modou massamba seigne damlay masson la nek ci touba yon darahman fallu mbay ci touba jantou ak fallu lay mom bay modou roxaya cheikh sey mang ci touba ami sey nek ci touba ngoudo sey ngoudo lay ci sin makumba ak wa sin makumba cheikh modou baralay ci fanay ak njabotou fanay ndam diop ci fanay modou ngaté sar nek ci makassar aladji gor sar ci makassar baye samba ndjay ci busralay ak aladji mbay ndjay nek ci busralay abdou sile tiandar soye bu ndjay nek tiandar badou gey ma nga tiandar ak soxna fat dam diop mom seigne mbacke astou aladji busso jey di dom dekk tiandar mo fiñ lesu tagge bi di tagge yaayam nak soxna busso jey sono busso jey dal wagne ko dimanche niki dem ci touba ndamatu sono busso jey nak new bi tay ji lañ koy wadjal 11h ci suba lañ koy wadjal tay ji inshallah ci generation ñeuke ousmane map dal di koy denc tay ji 11h ci baqiyé touba lu aju ci walu ñaan gi nak mom ëlëk talata lañ koy ñaanal yalla ci touba domaine ba keur moussa lay témirat bu manké juroom ñaar amon nak mom sono busso jey seigne bassirou diop jeul ñu seigne modou massamba seigne ci kwani ko seigne jaga jañ ci touba tindodi son khadim bang ci touba seigne mam ballam sek nek ci sam sar ak alu jañ di dom nek ci ndoblay aïcha jañ dom la ci ndoblay soxna kebe jañ di dom nek ci touba mam jaara jañ dom la ci touba ak ndey jañ di dom nek ci touba daba jañ dom la ci touba ñun ñep ñoo bolo di tagge seigne mustapha jañ serigne mustapha diagne wagne ko no dimanche niki dem ci ndoblay serigne mustapha diagne nak altiné tay ji lañ koy rob inshallah 11h ci suba ci daru sam loji nak ci walu ñaan gi ëlëk talata lañ koy ñaanal yalla ci ndoblay ki wagne ko nak muy serigne mustapha diagne amono timrat ak juroom ben serigne bassirou diop jëru ñu serigne modou massamba serigne ci wagne ko serigne cheikh diane ci touba daru minam serigne Allah wa gajaga di jarbat ci jambal ak seigne Moussa gajaga di jarbat nek ci jambal seigne Gagne Diagne di jarbat nek ci Touba Gédé seigne Maka Diagne di jarbat nek ci Touba Gédé seigne Modou Diagne di jarbat ci ndop sin lay ci ndop sin te ndop sin lañ bind kon nak seigne Modou Diagne di jarbat dekk ci ndop sin ak seigne modou diagne di jarbat nek ci touba gede son kumba dramé di jarbat ci ngalik xuma son makou diagne di jarbat nek ci ndoblay ñu taggé seigne moustapha diagne dal wañi ko dimanche niki dem ci ndoblay ñu fassiyene ko rob altiné tay ji 11h ci suba ci daru sam laju nak ci walu ñaan gi neñ ñu traté lañ koy ñaan yalla niki ëlëk ci ndoblay amono timrat ak juroom ben seigne idali diagne ci touba tinodi masser ndjay nek ci touba gede masser diagne ci touba seigne modou touba lay nek ci touba gede seigne ndam diagne ci touba ñetti guuy ak seigne tall diagne lay nek ci touba ndamatum son nogoy diagne nek ci touba ak seigne ousmane lay nek ci casamance son xadi diagne ci sohna xadi diagne casamance ñom ñep ñu bolo di tagge seigne moustapha diagne seigne moustapha diagne wañe ko dimanche niki dem ci ndoblay Seigne Moustapha Diagne nak altiné tay ji lañ koy denc inshallah 11h ci suba ci daru sam laju nak ci walu ñaan gi ëlëk talat lañ koy ñaan yaalla ci ndoblay amono témrat ak juroom ben bamuy wañeku batay kon ci walu tagge yi Seigne Bassirou Diop jëw ni Seigne Modou Massamba Seigne ci wañe ko soxna Ndata Diagne nak ci Tagar Seigne Ablaye Sey ci Thiès ak soxna Magu Diagne ci dëkk ci Massar Sey soxna Ada Diagne dëkk ci Jawar Loum ak Seigne Mbaye Xuma Cheikh Lage bu Mbangi Xuma Seigne Makhtar Diagne Cheikh Lage bu Maka Diagne ak Seigne Damley Cheikh Lage bu Kër Mori Ley Seigne Moustapha Diagne nek ci Ngembe awa Ngembe Seigne Ablaye Lo dëkk ci Kalom ñom ñep ñoo bolo tagge Seigne Moustapha Diagne Seigne Moustapha Diagne dal wañi ko dimanche niki dem ci Ndoblay ñu fassiyene ko rob altiné tay ji 11h ci suba ci Daru Sam laju nak ci walu ñaan gi ëlëk talata lañ ko ñaan yalla ci Ndoblay amono timrat ak juroom ben
1: Radio Sénégal International 92.5